0: 104.9, La Invasora.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri,